0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Notte drammatica nella zona di Omiš al-Misa, dove un vasto incendio divampato ieri sera a Lokva Rogoznica si è rapidamente esteso verso la città. Le fiamme hanno distrutto abitazioni, automobili e imbarcazioni. Circa 1000 persone sono state evacuate e i danni sono ingenti. Secondo il Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, la situazione questa mattina più tranquilla e l'incendio in fase di domazione, dopo aver interessato tra i 900 e i 1000 ettari di superficie. Il bilancio dei feriti resta pesante. Il centro clinico ospedaliero di Spalato riferisce di aver prestato assistenza a 36 persone. 14 sono state ricoverate, 7 si trovano in terapia intensiva, in pericolo di vita. La maggior parte ha riportato ustioni, mentre altri pazienti hanno accusato problemi respiratori dopo essere stati esposti al fumo. Restano inoltre gravi problemi alla viabilità. La strada statale adriatica è chiusa al traffico tra Al-Misa e Mimice. È chiuso anche il collegamento da Al-Misa verso Makarska, mentre a Dubci il traffico è interrotto in direzione di Spalato. La polizia invita gli automobilisti a non dirigersi verso Al-Misa e raccomanda percorsi alternativi. E mentre si lavora per contenere l'incendio nel territorio di Al-Misa, un altro vasto rogo è divampato questa mattina a Kuna Peljaška, a Sabbioncello. 4 canadieri, inizialmente impegnati nell'area di Al-Misa, sono stati dirottati sul nuovo fronte, insieme a un air tractor. Questo pomeriggio a Gospić è in programma la seduta straordinaria del Comitato parlamentare per la tutela dell'ambiente, chiamato a discutere la grave vicenda dello smaltimento illegale dei rifiuti interrati abusivamente. Rifiuti che, secondo le perizie degli esperti, contengono metalli pesanti e composti tossici, le cosiddette sostanze eterne, dannose per il suolo, l'acqua, la salute umana e l'habitat. Alla seduta sono attese le ministre dell'Ambiente e della Salute, Maria Vučković e Irena Hrstić, insieme al procuratore di Stato Ivan Turudić. I membri del comitato vogliono fare chiarezza sui rischi per la popolazione e per l'ambiente, il piano di bonifica e i costi dell'intervento. Intanto arrivano nuove analisi sulla qualità dell'acqua nella contea di Lika e di Senja. Tutti i campioni analizzati sono conformi ai valori previsti dalla normativa e la concentrazione delle sostanze nocive è inferiore ai limiti massimi consentiti. A darne notizia l'Istituto Croato di Sanità Pubblica. I campioni sono stati prelevati a Gospić, Senja e Otočac, oltre che alle sorgenti di Mrđenovac e Tonković-Vrilo e alla sorgente di Hrmotine. Voltiamo pagina e parliamo di temi più leggeri. A Visinada torna Dolce Istria, la manifestazione dedicata ai dolci tradizionali istriani. La 28esima edizione si tiene questa sera nel centro del paese, con protagonisti i dolci preparati secondo le ricette delle nonne: crostoli, frittole, pinze e altre specialità tradizionali. Inizio alle 19. Grande festa anche a Castelnuovo d'Arsa, si chiude questa sera la 15esima edizione della manifestazione Festival na Dragom Kamenu. Sul palco alle 21 salirà l'Atomsko Sklonište. Per la band di Polo è un appuntamento speciale. Il gruppo festeggia quest'anno 50 anni di attività e torna al festival per la 14esima volta. Il meteo oggi: tempo prevalentemente soleggiato, vento debole o moderato di Bora. Nel pomeriggio sulla costa occidentale soffierà il maestrale e il ponente. Temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie dell'attenzione. Prossimo notiziario alle 14.
1: State ascoltando.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, ai microfoni Isabel Vidaic. Restano pesanti le conseguenze del vasto incendio che ha colpito la zona di Almissa. Il rogo, divampato ieri sera a Lokva Rogoznica e spinto dal forte vento, si è rapidamente esteso fino ad Almissa. Distrutte case, automobili e imbarcazioni. Più di 1000 persone sono state evacuate, mentre diverse decine di persone sono rimaste ferite. Non è ancora stata accertata la causa dell'incendio. Drammatica anche la fuga dalle fiamme lungo la riviera di Makarska. 194 persone, tra cui numerosi bambini, sono state tratte in salvo dalla costa, dal mare e dalle imbarcazioni. In molti, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si erano rifugiati in acqua o avevano cercato riparo sulle barche. Nelle operazioni sono state impegnate tutte le imbarcazioni di soccorso disponibili della Capitaneria di Porto di Spalato e delle sedi di Makarska, Milna e Lesina. Oltre 320 persone evacuate dal MIS e dai centri vicini sono ospitate nel centro di accoglienza allestito nella grande sala del centro sportivo Gripe a Spalato. La maggior parte sono turisti stranieri trasferiti in autobus a Spalato. Hanno portato con sé soltanto lo stretto necessario. Pesante anche la situazione sulla penisola di Sabioncello. A causa del vasto incendio divampato stamane nella zona di Cuna Pelješka è stata chiusa al traffico la statale che attraversa la penisola. I collegamenti verranno garantiti via mare dai traghetti. È stata rinviata la seduta straordinaria del Comitato parlamentare per la tutela dell'ambiente prevista oggi pomeriggio a Gospic. La riunione, dedicata ai rifiuti tossici interrati illegalmente nella discarica cittadina, si terrà lunedì alle 16. La decisione è stata presa a causa della grave situazione provocata dagli incendi in Dalmazia. Cultura e spettacoli. A Pola torna questa sera la rassegna Cinema nel quartiere con 10 film proiettati in 10 diverse location della città. Primo appuntamento alle 20.30 in piazza Re Tomislav a Veruda con il film d'animazione La grande vita della regista Cristina Dufkova. La rassegna proseguirà fino al 23 agosto. L'ingresso è gratuito. Il meteo per il resto della giornata: tempo soleggiato, vento debole o moderato di bora. Nel pomeriggio sulla costa occidentale soffierà il maestrale e il ponente. Temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi. Grazie dell'attenzione, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Tradicionalna jedina i najveselija fešta od Puži čekava si ove godine u subotu 15. kolovoza u Galižani.
1: Il 15 agosto tutte le strade portano a Gallesano per la tradizionale festa delle ciocche.
0: Bogati cjelodnevni program počinje već u 8 sati ujutro s bicikljadom. Cjelodnevni programom i nastavlja se do kasno u noć s bogatom ponudom palente s puževima i nezaboravnim nastupom Bell Boysa i grupe Superstar Show.
1: Vi aspettiamo a Gallesano con la polenta con le ciocche ed un ricco programma di intrattenimento. Non mancate!
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Oistro!

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Incendi in Dalmazia, notte drammatica ad Almissa, evacuate migliaia di persone. Incendio anche a Sabbioncello, Canadair dirottati sul fronte di Kuna Pelješka. Rinviata lunedì la seduta sui rifiuti tossici di Gospić. Ferragosto, milioni di italiani rinunciano alle vacanze per il caro prezzi. Ferragosto al Circolo, 3 giorni di musica, teatro e cinema alla comunità degli italiani di Pola. Il meteo per il resto della giornata: tempo soleggiato, vento debole o moderato di Bora. Nel pomeriggio sulla costa occidentale soffierà il maestrale e il ponente. Temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi. Domani tempo prevalentemente soleggiato, vento debole o moderato di Bora. Temperature minime tra i 17 e i 26 gradi, massime comprese tra i 30 e i 35.

0: Notte drammatica nella zona di Omiš al-Misa, dove un vasto incendio, divampato ieri sera a Lokva Rogoznica, si è rapidamente esteso verso la città. Le fiamme hanno distrutto abitazioni, automobili e imbarcazioni. Dagli ultimi aggiornamenti, circa 1000 tra residenti e turisti sono stati evacuati da al-Misa e dal suo circondario. Più di 320 persone si trovano al centro di accoglienza allestito al Palasport Gripe di Spalato, dove sono stati messi a disposizione letti, cibo, acqua e servizi igienici. Altre 1500 persone sono state sistemate a Ribnjak ad al-Misa. 40 persone hanno richiesto assistenza medica, 14 i ricoveri ospedalieri per il momento e 10 le terapie intensive, con 7 pazienti in condizioni gravi per ustioni. Restano inoltre gravi problemi alla viabilità. La polizia invita gli automobilisti a non dirigersi verso al-Misa e raccomanda percorsi alternativi. Drammatica anche la fuga dalle fiamme lungo la riviera di Makarska. 194 persone, tra cui numerosi bambini, sono state tratte in salvo dalla costa, dal mare e dalle imbarcazioni. In molti, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si erano rifugiati in acqua o avevano cercato riparo sulle barche. Nelle operazioni sono state impegnate tutte le imbarcazioni di soccorso disponibili della Capitaneria di Porto di Spalato e delle sedi di Makarska, Milna e Lesina. Un altro vasto rogo è divampato questa mattina a Kuna Peljeska, Sabioncello. 4 Canadair, inizialmente impegnati nell'area di al-Misa, sono stati dirottati sul nuovo fronte insieme a un air tractor. Chiusa al traffico la statale 414 che attraversa la penisola. I collegamenti verranno garantiti via mare dai traghetti. È stata rinviata la seduta straordinaria del Comitato parlamentare per la tutela dell'ambiente, prevista oggi pomeriggio a Gospic. La riunione, dedicata ai rifiuti tossici interrati illegalmente nella discarica cittadina, si terrà lunedì alle 16. La decisione è stata presa a causa della grave situazione provocata dagli incendi in Dalmazia. Intanto arrivano nuove analisi sulla qualità dell'acqua nella contea di Lika e di Senja. Tutti i campioni analizzati sono conformi ai valori previsti dalla normativa e la concentrazione delle sostanze nocive è inferiore ai limiti massimi consentiti. A darne notizia l'Istituto Croato di Sanità Pubblica. I campioni sono stati prelevati a Gospic, Senja e Otočac, oltre che alle sorgenti di Mrženovac e Tonković-Vrilo e alla sorgente di Hrmotine. Ed ora parliamo di turismo. Le prime settimane di agosto in Croazia mostrano un quadro più complesso del previsto. Le strutture ricettive continuano a registrare buoni livelli di occupazione, ma aumentano le prenotazioni effettuate all'ultimo minuto, eppure le cancellazioni a ridosso della partenza. In alcune destinazioni cominciano a comparire offerte e sconti fino al 30%. Un andamento che conferma che i turisti sono diventati più prudenti e soprattutto più attenti al rapporto tra prezzo e qualità. Gli operatori turistici lanciano l'allarme. La Croazia non è più una destinazione scontata. I villeggianti confrontano sempre di più il costo complessivo delle vacanze nel nostro paese con le ferie in Italia, Spagna e Montenegro. Alla vigilia di Ferragosto il caro vacanze pesa sui bilanci delle famiglie italiane. 6,7 milioni di italiani rinunciano infatti alle ferie soprattutto per motivi economici, tra prezzi più alti e difficoltà a sostenere le spese di viaggio e soggiorno. A pesare sono anche gli impegni di lavoro e l'incertezza legata alla situazione internazionale. Secondo i dati raccolti da Confturismo e Confcommercio, saranno comunque 13 milioni che prevedono di partire. Di questi 9 milioni si concederanno una vacanza fuori casa, mentre 4 milioni si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4,5 milioni faranno una gita in giornata senza prenotamenti esterni. E per riuscire a finanziare le ferie cresce anche il ricorso ai prestiti personali. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati erogati finanziamenti per circa 170 milioni di euro destinati alle vacanze. Voltiamo pagina e parliamo di temi più leggeri. A Visinada torna Dolce Istria, la manifestazione dedicata ai dolci tradizionali istriani. La 28ª edizione si tiene questa sera nel centro del paese con protagonisti dolci preparati secondo le ricette delle nonne. Crostoli, fritole, pinze e altre specialità tradizionali. Inizio alle 19. Grande festa anche a Castelnuovo d'Arsa, si chiude questa sera la 15ª edizione della manifestazione Festival na Dragom Kamenu. Sul palco alle 21 salirà l'Atomsko Sklonište. Per la band di Pola è un appuntamento speciale. Il gruppo festeggia quest'anno 50 anni di attività e torna al festival per la 14ª volta. A Carnizza la piazza è tornata a essere il cuore della vita del paese. La Carnizza Summer Music Nights, la fiera dei prodotti istriani accompagnata dalla musica, ha portato tra le bancarelle produttori locali, artigiani e visitatori. Una serata dedicata ai sapori del territorio, ma anche all'incontro e alla scoperta di una parte dell'Istria meno conosciuta. E tra i visitatori c'erano anche diversi turisti italiani. Elisabetta da Trieste da 10 anni trascorre parte delle sue vacanze tra Carnizza e Castelnuovo d'Arsa. La incontriamo proprio davanti a una delle bancarelle della fiera, tra prodotti che conosce bene e che continua a cercare ogni volta che torna.
1: Siamo come in famiglia qua, è molto bello il mare, è relax e non c'è troppa gente e quindi ed è vicino casa perché noi siamo da Trieste. Ho comprato lo spray antizanzare perché purtroppo ci sono le zanzare. Ma conosco i suoi prodotti, sono molto buoni, molto validi e tutti naturali e quindi comprate da lei.
0: Per i turisti iniziative di questo tipo sono anche un modo per entrare in contatto con le tradizioni e con la vita quotidiana dei piccoli centri istriani, ci dice la direttrice dell'ente turistico di Marzana, Maya Bisiak.
2: Fiera dei prodotti tipici locali raduna non solamente gli artigiani, i produttori locali, quelli di prodotti agricoli, di cosmesi, di vino, miele e di tanto altro. È un'occasione per presentare i prodotti tipici, quelli di chilometro zero, quelli autentici. È un tipo di piattaforma anche per loro per vendere i propri prodotti. È un'ottima piattaforma, un'ottima occasione per conoscere i colori, i gusti in tutti i sensi della destinazione. I nostri visitatori vengono dai mercati emittenti, quindi dalla Germania, dall'Austria, dall'Italia, Slovenia, ma altrettanto dalla Croazia.
0: La fiera di Carnizza è ormai terminata, ma per l'ente turistico di Marzana l'estate degli appuntamenti sul territorio continua. Il prossimo appuntamento è già fissato per stasera sulla piazza di Marzana. A partire dalle 17.30 una decina di squadre si sfideranno nella preparazione dello sugo di selvaggina con la polenta. A giudicare i piatti sarà una giuria di esperti che sceglierà il migliore.
3: Praticamente un sugo che si cuoce insomma in base del carne di selvaggina con polenta e verso le 21 si sceglie il sugo minore. Poi qua ovviamente bisogna dire che tutti i sughi vengono consumati molto rapidamente, quindi sono tutti buoni, tutti eccellenti, grazie anche dei team che vi competono già da tanti anni, ecco, e che colgono questa occasione per trovarsi, stare in compagnia. E alle 21 la musica continua con l'Aquarius Band fino insomma alle ore piccole sicuramente.
0: Domenica 16 agosto sarà ancora Carnizza a tornare protagonista con la Rocova, la tradizionale festa popolare dedicata a San Rocco. Il programma musicale inizierà alle 21 con l'Alpha Time Band, alle 22.30 salirà invece sul palco il Night Express. Dalla fiera dei prodotti istriani alla cucina tradizionale fino alla festa patronale. 3 appuntamenti diversi ma con lo stesso filo conduttore, quello di portare abitanti e visitatori nelle piazze dei piccoli centri e trasformarle soprattutto nelle serate estive in luoghi di incontro. Apola torna questa sera alla rassegna Cinema nel quartiere con 10 film in 10 diverse location della città. Primo appuntamento alle 20.30 in piazza Re Tomislav a Veruda con il film d'animazione La grande vita della regista Cristina Dufkova. La rassegna proseguirà fino al 23 agosto. L'ingresso è gratuito. Musica, cinema e intrattenimento anche presso la comunità degli italiani di Pola, dove prende il via la manifestazione Ferragosto al Circolo. Questa sera, a partire dalle 20, andrà in scena lo spettacolo teatrale Bel Canto, Parlami d'amore. Alle 22, spazio invece alla musica del DJ Figlio. Domani sera alle 20 sarà la volta del concerto del trio di musica classica Facis. A seguire alle 21, nell'ambito del ciclo Circolo Classic, la proiezione del film italiano Divorzio all'italiana con Marcello Mastroianni, Daniela Rocca e Stefania Sandrelli.

Il meteo domani prevalentemente soleggiato, vento debole o moderato di bora, temperature minime tra i 17 e i 26 gradi, massime comprese tra i 30 e i 35. E per oggi è tutto dal programma italiano. Vi ricordiamo domani alle 16.30 la cioccolata con la Petra. Domenica alla stessa ora appuntamento con la parola del Signore seguita dai cori e dalle sacche delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì come sempre con le edizioni delle 11, delle 14 e delle 16.30. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana.